intensive mani sciuri, e sir che toxi va, o si vegoi tuntul, o fribe jarot elut, e gmaci